questa giungla delle missioni, questa giungla che gela mia alma, questa giungla del potere.